0: Pégase un gritito, pégase un gritito.
1: Wish Brissi.
0: Este grito no, don Jairo.